0: Mix Radio. Comandando.
1: Si no le contesto, si no le contesto.
0: Mix Radio.